0: hai leidwe. Hai leidwe. Atso wa uthutse du.
1: Kala ka tole ka mafete.
0: Ka ofela.
1: Ke se tsha bana sa khong.
0: Bojalo.
1: Ngela nda dinga le tlhakora.
0: Ho tso ndate.
1: Ho pitsa ntle ndate
0: wa ka. Mara na sa mpapa letse moholo wa ka wena.
1: Ke ba le tsumurile.
0: E ya nda.
1: Le bitso la ka ye ntate go bua go hlale go fitisa go bua gauta.
0: Helele moholo wa ka.
1: E ya ntate ke kopa o rekisa.
0: Tsala pele.
1: Mesuwa le wa spinisi. Lo wa rapo le ditapole. Ke fumana sebakeng sa Saketane mo go motsho. Ke motho wa province ya Mahalesupu. Di notlolo tsa ka ke 59
0: hlano robong
1: 20
0: pedi hao letho
1: 16
0: nngwe tshelela
1: 80
0: robedi hao letho a re di phete
1: 59
0: hlano robong
1: 20
0: pedi hao letho
1: 16
0: nngwe tshelela
1: 80
0: robedi hao letho.
1: Le bitso la motshegare ke ntate Segwane fane ke konyana.
0: Helele moholo wa ka.
1: Ke a leboha ntate.
0: Ntate ke a o leboha.
1: Kgotso.
0: Thank you. Leshome le metso bekane kgitla hantle 20 re furaletse jalo hora yane ya boraro. Selma se ntse o se mametseng tse le Selma sa Lesotho mo teng he re itsamaelang ha monate fela nna le wena. Re le ba mane horenyane ya botlhano mo go tlo fitla re ikaroganela ka makgethe a magolo go tlo fitla ka kwana mone horenyane ya botlhano jalo ka baneng jalo ntho tsa ka di batla gore di bie manganga tsena baneng ntho tsena di batla gore di nketse tsena ga di batla di sebetsa le nna tsena ke tle ke batle gore di sebetse le nna hantle jalo ke bona di batla go ntlala matsogo ka bona ke a ipotsana hantle ntle di lebelletse gore go tla etsagala jwang ga e le mona di batla go nketsa ka sona sebopeo sona sona sena ke itse nako ena he baratiwa ke nako yane yane e ntle ya gore re rekiseng ga e letwe
2: kala gatala ka magete
0: ka o fela
2: ke tshabana sa gomo
0: go jalo
2: emaketlhakola ke kopa rekisa
0: tswela pele moratiwa
2: ke se kgomagelang tenya ga e le ka nako e nang ga ngwana a thaba ga e le mopegare ke ausmaebilemagaesekotaong ga setshane ke rekisa ditlotso tsa letlalo ke rekisa bone

0: Hayelid.
1: Ala ga dole ga ma khat.
0: Ka ofela.
1: O ja bona sa go.
0: Dadi.
1: Ba di ne ha se din dadi.
0: Moholo wa ka.
1: Ke ntadi bana ra ipadi.
0: E ya nda.
1: Ke la watsa di dipabi ya fumana ya mola di ngwana.
0: Mhm.
1: Ipadi. Wa itse ba.
0: Ke di tseba hantle.
1: Ke la ba tsaba ga da tsaba ba di dipabi ba nna go di bula go di tsegi makitsi.
0: Na je motho wa masiwa.
1: O motho wa masiwa.
0: Ah hoha.
1: Lo ara di wana me how di jide unwa me zikela wa wa ba.
0: Eh anda.
1: E di a bula ka dingam.
0: Mhm.
1: Ha ninga ka dikanya pa me senya ka ke a kwana thaba tseka ne ga ka.
0: Eh anda.
1: E mana matswana a ka ne dingwane zwe.

0: inegivila digila hantle
1: he batho
0: ka ni di dipabili mondati wa se di monati e yae idigila na mana ha mantse mo mana ngone su idati bana na ba ipadili ke re mo mo tsara mari ke dadimo kuingwe ha wa go ga di ba ipadili o wa di pabing wa neso
1: ah abu o no emela matswana
0: na
1: e
0: ile ga emela matswana kwa na kuri e dadi wa tswa kuwe dei ke mo gona ise ke nyo nya go tlo nna mo tla e ile ga di sa kuwe mo tlenyaka
1: aha
0: taba tsaka ke tla itse ba ke di dile ke ile na ga ka kwana ni
1: he batho
0: ane di dile ke emela mo lo ngwana isu matswana mo no ne hleng ke tlo ma di mo na ngwana isu e wo santse o hanwa di phulo tse mana ka o ne nga na go ene wo santse o hanwa di phulo ka go tumeletsa go ke mane matswana
1: aha
0: hai e o ga ne di wala megile ga ema mono a o lu be se ne santse ke di isa
1: e ya tate
0: ga ne di wane su ai no lo tsa ga bana ri ba ka ga ke ka ba ke di tsa ke di se ke di bule
1: e ya na
0: e ya ga ne di ke fa di si ru ne ne si ru po si ru di si e ga ne di wa lu i wa lu i wa lu se bana be su a re go ja ndi ba bi mona ja le bo
1: ke a le bo ha mona
0: Thank you.
1: Ke setse ka motsotso fela ga fitla gore nyane ya bone. Hele, ka go ya maikitso go kila ya mmatswana mo. Ha ile be.
2: Ka ba tlo ka mogete.
1: Ka o fela.
2: Re tsabana sa go
1: ke nnete.
2: E ya nda ha di nna di ha se di se ya botima ya tlhabo.
1: Hele le mongaka.
2: Ana le nna ke majida ha e bula ba ka sabeng. Challenge no le mamma mo.
1: Ai bo, lo ya no ke ya mamu.
2: Eh, mazwana, a jira a zwi mo tsinga mo.
1: Oh, ya ke tswa go batho ba emela mmantsi, ba emela mmatswana ke batho ba mantsunyane le ba ka thabatseka ka mo.
2: Ke ya le ke ya le go hola ka ga le bana. Eh, a mantsa o bo botho a tswa mo. Heri. Ke mba le tsare taba tsa me senya ga.
1: E ya nda.
2: Ntate a ga nete mo le mo wa bana ba di ga ngwana ke kopa o tse di sa tsema tsoho
1: mhm
2: ke ntate a ela mathu matlo ka steme se segolo se senyane ke a rugela mo go lelo yo hle e teng ke ke nyane se ding tse ntle tse gabisitsweng le tsela tse ba bana ma sasanyane a bitswa di tollight ke tsa di ga ka tsa maboteng di o topo tsa teng ke kenya farameki fatshe ka bana ka matlongana o sapela a fatshe le maboteng ke ntho tse ke atlang di etsa tseno ke a tratela ka tshepe le ka trata ka posona stine ke fumane masegumo a dikotsi a tshiame dinotlolo tsa ka ke tsena ke hlano gobedi
1: 58
2: hlano
1: 55
2: tharo pedi
1: 32
2: hlano gobedi
1: 58
2: le tseding tsa tshelela gobongwe
1: 69
2: with how
1: 13
2: Sudan
1: 74
2: with how
1: 13
2: e di tsola ga la mosega ke ntate tsitiko ke a ile dikotsi mona ga tsiame masegupi ke a le wandate
1: ke o le bohamanga ka lo yana u kwa u haile di kotse mona fela go kile ya emela matswana che ka la peng ke mantsunyana ke a kusisa
2: e ya tata o nna
1: ke mantsunyana ho kae
2: ha mahlumunu
1: ha mahlung o ke a bona pela botipi mona pela botipi mona
2: o le go dira ka ja o tlo ma tsunya
1: ke ke ke tswa ho di kela bolo so be nkwana
2: Oh my God,
1: you know, I'm sorry. Yeah, that. I just want to go.

Salsotho o tla hopola he hore re letsatsing la laboraro la monka wane o ntsotsola pele ka mane ka convention center me letsatsing lena ke letsatsi la ho qetela ne ke batla ho sothofatsa ke ntse ke lokisetsa ka mona hore o fumane hore na se phethephethe sentse se tsamaya jwang. Tse ding tsona di hana ho etsahala.

ya di taba tseno e ka ke ke wena ya getweng ke mo ke motlotlehi ka hona ke kopotswa temelo office ya mona mo di ha o e ha o file wena ge ke re tlo tshohla ditaba tsa hao ge di nya kurele ho sheba hore na di letsa sebetswa ka tse life mme ge ka lukisa ho kae empa tlhakiso e tshwanelang hore ke yetse ke hore diketong tsohle tseo motlotlehi a di yentseng

Lesotho to tle e mashome a mabedi metsotso mo re yanteng ke horeng ya botshelela mo re yanteng he ke horeng yane ya botshelela ke Wave Rider arefela I made it ke Wave Rider arefela I made it mamaro sa Lesotho re bona gore tsa netsa boemo ba le hodimo DM jwang hle etla re kusiya ka kwano o bole sehlohlong ka pole le seding ka tsena tsa boemo ba le hodimo letsa tseng la ka jeno ka popiri maneng le tsatsi ho fetela tsatsi lane la osane me o ka lebelo le tlhake bosiu go bate gaholo le serame selale moya o ka lebellwa go foka o le bobebe go hlabo rwa bophirima ga tsatsing lalela o sane o ka lebellwa ga le tlhake go pholoisa go bata empa go bate gaholo dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebellwa go foka o le bobebe le mahareng go hlabo rwa bophirima serame se ka lebellwa go lala bosiwa re sheba boemo ba re gagata phirimaneng ya tsatsi la kajeno maseru di tlabe di thewetse fela go nngwe tlase go ntlha kgwamo mmogo le mosheshe 1 mme mafeteng di tlabe di thewetse go nngwe ga mogale suku di thewetse go gao letho qothinga tlabe di thewetse go nngwe tlase go ntlha kgwamo qasha snake go pedi tlase go ntlha kgwamo mogotlong o tlabe di le go tharo tlase go ntlha kgwamo ga re sheba ka mane ka oxbow tlabe di le go tshelela tlase go ntlha kgwamo bothaboteteng di tlabe di le go nngwe tlase go ntlha kgwamo mmogo le leribe le berea thabatseka di tlabe di le pedi tlase go ntlha kgwamo ga semonkong di le nne tlase go ntlha ya kgwamo ga re sheba boemo ba mofuthu kapa ba motšheso tsatsing la osane tlabe di tuletse fela go lesome le metso e metlhano maseru le mosheso 1 lesome le metso e mene mafeteng le mogale segoko mmogo le qothing xa snake le mogotlong di tlabe di le lesome le metso e mmedi oxbow di ituletse go tlhano bothabothe lesome le metso e meraro le ribe mmogo le berea lesome le metso e mene thabatseka lesome le metso e mmedi re qetelela ka semonkong ka robedi yes ke tsona tsa boemo ba legodimo tseo ro tshwaretseng tsona tsatsing lena la kajeno otherwise Amanda Black fela re amazulu abule mamadi ona mamirosemasa

0: Etsa kopo ka jeno ho www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ba tsotsa ba sa di go mana ba la go go mo la fana o tse ba bolile ba utswa di go mo ba.

ha ga di thakgola ga di thakgola ka taba ye reng letsatsi la kajeno ke letsatsi la ho qetela la moka wa bophethagatsi wa mmuso wa Lesotho le mafapha mafapaneng e sa leng o tshwara go tloa ka laboraro.

0: ngxele twe
1: ndalo ka ndalo ka makhathe
0: ka ufela
1: ayijabala zakho
0: ntate
1: mogwala ndwe
0: khotswa mngaka
1: onzo mira ka mogwala
0: mahaung ke babaletswe ka ba wena
1: mogwala onzo babaletswe ka ntate ka dipia ke seke sa msebetsi mogwala ntse ke ra papa ti masogola Baba tala khamara le motori ke le ke puja di fano la di ke puja ga mabanta ke mento ke ntiri ga ga botle o dora ga data me se tsaka ba o bota mo khala o tswa bo no o di fano la di ke puja ke mariga
0: e ntate
1: e le khamara baba ga le motori ke amule bo go no khala ke le lolo tato ja ga ne di ke o sile a u ke mo khona
0: ke a leboha
1: ke go ba re re tare ya go no fala ke le rolo tsa to ja go ro ta ta ke go ro bo pelo ke sempe go go ra ma ja le fa go no ma ja sa se sempe ba go ro go tswa ke le la puro go ro ga so tswane go no nga lo sa ma go go ga ma tala le go no mona tya o kutele go no tele tele ga ngumo Tate khale madi yo sile tate po a nya ga re melala. Ba mo go go be di me a fana mo tate la ke melemo. Ba ma so a se bile mbole me mpa to la ke fatwe. Ba bu di ra ma sa ga mo holo tate mo bana o le se ko a hale se tate khale madi yo sile tate po mo lo e ti mo mo gaena. De ga da ma ya bo go mo khala ke tla fuka tate le bo lwa la pelo a re go da ala ka mama ha bana. Ke tla go da mo khala ke tate la
0: Ke le bana tate ga di buka.
1: Thank
0: you. Mamedi wa salama sala so to hlametso tswa rona e mafela ho metsotso e ka banye meraro hora ena ya bobedi re e foraletse.